s noži kvesta, mi torna granita, forse un'altra, dobbè. Forse un'altra vita, s noži kvesta, mi torna granita, forse un'altra, dobbè.